0: perché un amico l'altro giorno mi fa: ma perché non te li fai crescere i capelli? Stai
1: bene? Perché non te li tingi?
0: Ma va.
1: Dai!
0: Ma no, no. Capelli, l'uomo con i capelli tinti fa una malinconia. A meno che non sei dello, se sei nel mondo dello spettacolo,
1: no, domani ti facciamo l'ennesimo.
0: I televisivi hanno tutti i capelli tinti, no?
1: Ragazzi, anche De Martino, non vorrei dire, anche Stefano De Martino li tinti.
2: Ciao De Rosi, confermo Pippo, avete quel sex appeal.
0: Brava,
2: in più rispetto a un uomo con molti capelli.
0: Bravo Giannini, puoi venire un
1: attimo? Ma che stai a dire?
2: Ciao Pippo.
0: Ciao, grazie. Per gli amici che stanno guardando in TV, c'è Giannini qua. Giannini, guarda,
1: guarda che pezzo di ragazzo. Guarda.
0: Giannini, ieri era la giornata mondiale dei calvi. Giannini è capelluto, lo vedete. Movo, metto sex appeal. Io infatti mi chiamo Pippo Appeal in privato. Io sex appeal che tengo io o il sex appeal che c'ha Giannini? Guardalo.
3: Grazie, guarda.
0: Guarda, guarda. Profilo sinistro che s'atteggia e se la tira con sto capello. Ieri è venuto suo figlio che ha i capelli uguali a lui, ma con una ciocca che scende di lato. Lo stavo prendendo a schiaffi, il povero Lorenzo.
1: È il ciuffo graffiato.
0: Dico, senti, questa ostentazione di ciuffo che scende mi infastidisce, ho detto a tuo figlio.
1: Allora, domani portiamo l'ennè. Diamo una pennellata pure a Giannini.
0: L'ennesimo ennè.
1: Domani vi faccio l'ennè a tutti e due, ho deciso, basta.
4: Sì, lo voglio l'ennè da Adriana, sì.
5: Allora, sono Cristina.
1: Ciao Cristina.
5: Vi chiamo perché volevo dire a Pippo che l'unico calvo che merita veramente di essere ammirato è Luca Zingaretti.
0: Ah, vedi?
5: È l'unico. Sì, sì. Poi per il resto non lo so, questo discorso dei calvi, eh. Luca Zingaretti sì.
0: Ma ti perché piace, non ti taci, piace Luca cara Zingaretti? Ascoltatrice, non potevi stare zitta stamattina piuttosto che mandare un messaggio così inutile, tra l'altro, perché non ho cambiato niente.

0: Ciao Ligabue, di cui si è parlato tanto in queste ore perché ha cantato la sua bellissima canzone che cantava con Elisa a modo tuo, insieme a sua figlia, canzone a cui era dedicata. La figlia, la canzone era dedicata alla figlia.
1: Era dedicata alla figlia, l'ha cantata insieme a lei, molto bello questo momento. Allora, noi siamo arrivati alla fine, sono le 8:55, vi ringraziamo ovviamente per il tempo speso al nostro ascolto.
0: Il tempo, il TSL.
1: E ci vediamo appuntamento a domani.
0: Grazie.
1: Anche per chi ci guarda in TV, ovviamente. Dalle 7 alle 9 il Pippo Pelo Show ancora ritorna con Pippo, con Adriana, con Pica, con Anna Chiara e con Giuseppe D'Amelia. E vi salutiamo con un pezzo.
0: Grazie anche per il record di messaggi ricevuti per noi oggi. Spanda Ballet con True dall'83.
1: Tutti. Kiss, kiss.

0: ecco, Steve Norman degli Spandau. Io ormai suono il suo sassofono, ogni tanto me lo presto.
1: Ma si sa, è vero, siete con la camicia. Chi dei due ha la camicia?
0: Prova a indovinare.
1: A giro, e allora attenzione, salutiamo tutti quanti voi, Pippo Pelo, ma soprattutto c'è... ci siamo noi adesso, non volevo dirvelo, tra pochissimo, preparati sono le... ci siamo Max e Max, tranquilli.
0: Le news!
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su Skoda.

0: Max e Max fino alle 12 forse, se reggiamo, sì, sì, probabilmente, sì, abbiamo una certa età. Preparatevi, intanto lo sapete che fra poco vi coinvolgeremo, anzi diamo subito il numero 347 490 0042, memorizzatelo.
1: Ecco, un saluto a tutti i genitori che hanno accompagnato i propri figli alle scuole.
0: Per tutti, no? Quindi ormai
1: no,
0: tutti.
1: Domani e dopodomani, entro il 17 ripartono tutti.
0: C'è ancora però, qualcuno, diciamo, a casa?
1: Oggi c'è stato la gran massa.
0: E allora gli dedichiamo la nostra sigla. Pronti?
1: Ah, sì, vai.

0: Pinguini tattici nucleari, Goiam.
1: Goia originale?
0: Goia originale.
1: Perché se è una crosta lo butto via.
0: Dove lo butti?
1: A proposito, dove lo butti? Dove lo butti? Una, cioè, un Goia.
0: Un Goia.
1: Dove lo butti la crosta?
0: Dove la butti una crosta? Un quadro
1: Cos'è? Nell'indifferenziato?
0: Nell'indifferenziato, sì. Una cosa che...
1: Non deve essere indifferente, lo butti dove vuoi.
0: Signore e signori, stamattina parliamo proprio di questo e ve lo domandiamo. Però dovete essere sinceri come al solito.
1: Non fate i fighi.
0: Stamattina parliamo di differenziata, anche perché ci sono delle notizie, alcune buone, alcune meno buone, ecco, diciamo. E vi lo domandiamo: siete di quelli che differenziano tutto con la massima precisione o di quelli che spesso desistono e ricorrono all'indifferenza, al secco residuo, buttano macchia, manafriga?
1: Di quelli che nascondono, sai, che nell'umido ci mettono dentro anche la carta, la plastica, tanto raccogli tutto.
0: Bravo. Siete campioni di differenziata o negati con la differenziata?
1: 347 490 0042 per dircela. Siete modello Giannini, la perfezione della differenziata, o modello Vitale che è alla Zuawa praticamente? Fatecelo sapere. E onestamente però, perché adesso fa figo, no, io sono preciso.
0: Di solito in casa c'è sempre qualcuno che si occupa di questo, cioè della selezione,
1: Sì, a casa tua, a casa vostra. A casa mia ci sono solo io, e credimi, stare con me non è facile.
0: Sei un fake.

0: Bello, bello. Simply Red. Tornate a fare i live che voglio vedere un bel concerto dei Simply Red. Fake.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Ma adesso sono prenotati gli Oasis prima.
0: Allora, i fake dove si mette? Dove si mette? Nel secco, nell'umido,
1: ecco,
0: il fake.
1: Chiediamolo, chiediamo, perché molti non sanno veramente, noi anche, alcune cose dove vanno messe. Perché
0: c'è Salvatore che dice: ragazzi, qui a Milano la differenziata è una religione. Io divido anche la bustina del tè, filo nel secco, carta al macero e pianta nell'umido. Se sbaglio il giorno del sacco giallo, mi viene l'ansia, vedi?
1: E il dottore cosa dice di questa sindrome?
0: Fa bene.
1: Ah, certo,
0: e i numeri gli danno conferma. Tra poco vediamo. Ascoltiamo anche qualche messa.
2: Ciao, ciao, io tutta la vita modello Giannini. Bisogna essere ordinati e rispettosi.
1: Assolutamente sì, su questa cosa sì.
3: Buongiorno.
1: Hola.
3: Sono un operatore ecologico e sto facendo il giro proprio in questo momento. Ho sentito il tema del giorno. Ancora non è arrivato nessun messaggio, ancora non ho sentito niente, ma sono sicuro che tutti quelli che scriveranno, che differenziano bene, diranno una bugia.
1: Eccala,
0: una bugia con dei due G.
1: Così, quindi è da Terracina lui ci ha scritto.
0: Rimaniamo a Roma, dove c'è Adriano, dice: io ci provo e mi impegno. Ormai sciacquo pure i vasetti dei yogurt prima di buttarli nella plastica. Praticamente fanno più lavatrici loro dei miei.
1: E io invece saluto Cintura Nera di Differenziata Pupi, che dico solo che lava qualsiasi cosa prima di buttarla. La lava, sciacqua tutto, vabbè, e poi la butta, seleziona. Lui è Cintura Nera.
0: C'è precisione, bravo.
1: Un po' troppo, però.
0: Tra poco altri messaggi.

0: Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good
1: morning. Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordo.

0: Che bella vita, quelli che non si discernono a mettere, a differenziare sì. L'immondizia.
1: Il discernere dove si mette? Nell'umido o nel secco? No,
0: per hai visto che parola ho alzato il livello culturale?
1: No, perché l'ho buttata ieri nell'umido, a saperlo la tenevo, ma tanto ci continuano a segnalare.
0: Siete
1: il
0: bravi
1: loro paese
0: a farla differenziata o negati con la differenziata?
2: Magda. Sicuramente viene spontaneo differenziare, sarà che ci sono cresciuta o solo un vago ricordo di quando ero molto piccola che non esisteva ancora la differenziata.
1: Mamma.
2: Però mi rendo conto che per le persone più anziane, che ne so, i miei nonni, è un concetto veramente difficile da riuscire ad applicare.
1: Ma è più uno scaricabarile questo, perché poi noi anziani poi ci adattiamo.
0: La differenziata da quanto tempo c'è? Io penso una ventina d'anni,
1: A grandi linee più o meno.
0: Anche se c'è una notizia che mi ricordo, i Borbone a Napoli furono i primi nel 1843-44, nel 1800.
1: Comunque.
0: 40 anni c'è la differenziata, porca miseria, 40 anni è tanta roba.
1: Tanta roba, ancora siamo lì a discuterne, ma i Borboni mi stavi dicendo?
0: Misero fecero la prima ordinanza di raccolta differenziata, non si potevano buttare i cocci e il vetro nelle immondizie.
1: Perché sennò si tagliavano, bravo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss,
1: ciao.
3: Io faccio la raccolta differenziata in modo perfetto, carta, plastica, vetro, alluminio, divido tutto per bene, poi viene mio marito e butta tutto nella solita
1: a posto cistino. Questa è la chiusura ideale.
0: Noi ci ridiamo, ma non si fa così, porca miseria.
1: Non ci si sposa,
0: ecco.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Yes, yes.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Kiss, kiss.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Yes, yes.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Kiss, kiss.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Vendi se Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.

0: Craig e lui in macchina con Kimi Antonelli.
1: Come diceva Kimi?
0: Kimi Sloom! Oh my gosh!
1: Ma che andare in macchina con quella gente lì, sì, tipo i Kimi Antonelli con quei piloti, non è facile.
0: Allora, c'è un modo di dire, qui a Napoli ha fatto il giallo. Lei la carragione, sì, ce l'ha un pochettino particolare.
1: È vero, non è molto carino, ma ha un significato. Detto questo,
0: continuiamo a parlare di differenziata. Certo. Allora, ascoltando i vostri messaggi, leggendoli, abbiamo scoperto che ci sono molte persone che ancora non hanno capito certe dinamiche.
1: Sì.
0: Però moltissime altre invece che si danno un grande affare.
1: Infatti, molti del settore, tanti operatori ecologici ci hanno detto: ragazzi, no, perché gli anziani, non è vero, gli anziani sono virtuosi. Perché noi anziani ci mettiamo tempo, ma alla fine impariamo a fare le cose.
0: Certo.
1: Ma come siamo messi con la...
0: Allora, secondo gli ultimi dati ISPRA, gli italiani stanno diventando più bravi d'Europa, riuscendo a differenziare ben 7 rifiuti su 10.
1: Oh.
0: Ed il trend è già in crescita da 2 anni. Questa è un'ottima notizia. Il nord resta avanti con il 74%, l'avevamo un po' intuito. Il centro 63% differenziata, mentre al sud, che è salito, siamo arrivati al 60% ed è in progressivo recupero.
1: Piano.
0: Le regioni più virtuose sono Emilia Romagna al 79%, seguite da Veneto, Sardegna, poi Trentino Alto Adige, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia. Poi le città più virtuose ve le diciamo tra pochissimo, perché qui abbiamo scoperto delle cose, abbiamo scoperto l'arcano grazie a Pica, che ci ha fatto capire delle cose strane davvero.

0: Alex Warren, Fever Dream, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buongiorno con Max e Max. Good morning, Kiss Kiss. Nelle grandi città, prima vi ho parlato delle regioni virtuose per quanto riguarda la differenziata. Nelle grandi città con più di 200.000 abitanti vince Bologna con il 73% di differenziata.
1: Beh, tanto 73%.
0: È tanto, seguita da Padova, Venezia e Milano. Poi c'è Firenze e poi ancora Messina, una delle poche virtuose del sud. Torino, Verona, fanalino di coda, Palermo, appena il 17%.
1: Percentuali decisamente diverse.
0: Però stiamo scoprendo che nel 2026 ci sono moltissimi piccoli comuni che differenziano un po' male con il famoso porta a porta, e quindi c'è un po' di confusione.
1: Anche i grandi comuni.
0: Ma abbiamo
1: zone.
0: Scoperto grandi città, ma grandi davvero, che hanno dei quartieri dove
1: non gliene frega niente.
0: La differenza, ancora non c'è la differenziata.
1: Fateci sapere dove, come e perché.
0: Ma non stiamo parlando di quartieri periferici, stiamo parlando del centro
1: centrale,
0: di città.
1: Sì, grandi città.
0: Grandi città.
1: Allora ragazzi, come si dice, a chi tocca non si ingrugna. Salutiamo Gianmarino, che è il custode di Milano, ha detto: io sono custode, c'ho il, come il giorno della civetta, il catalogo. Uomini, mezzi uomini e uomini veri, in base a come differenzia.
0: Bravo.
1: Ed è vero, bravo.
2: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12.

0: Imagine Dragons, ma attenzione a questa combo, come mi piace definirla a me,
1: particolare.
0: Qui era un po' nell'aria, perché sì, nell'aria ultimamente era spesso ed è spesso a Napoli, anche in incognito.
1: E adesso ultimamente c'è lui invece che va a Roma, l'hai visto in bici? Bravo. Stiamo parlando di Geolier con Achille Lauro, il titolo è Per noi New Kids.

0: Bravo, bravo Achille Lauro col napoletano. Geolier per noi, New Kiss.
1: Bravi, e adesso speriamo siano bravi anche gli amici del meteo.it con belle notizie, che non si sa mai.
0: L'anticiclone, c'è l'anticiclone.
1: Sì. No, no, è nell'indifferenziata probabilmente. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e all'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Massime tra 25 e 29 al nord, tra 22:31 al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Kiss, kiss.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it. Kiss,
12: kiss. Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Kids di Ria.
1: Bravo. Lo dico, che ci sta. Piace. Madonna, come sei bravo.
2: E invece c'è Pica DJ che ogni volta che comincia a ballare fa quel risolino tipo ma che stai facendo? Dai.
1: Ti vuoi mettere la testa a posto? Quello è il
2: messaggio. Sei cringe. Sempre a proposito di rifiuti e spazzatura, ma quanto
1: come?
2: Ci...
1: Parliamo di noi due, poi dici sempre a proposito di rifiuti, non è bello, Giannini.
2: Ma quanto ci costa la raccolta rifiuti, la cosiddetta Tari? Ebbene, secondo le associazioni per la tutela dei cittadini, è costosissimo. Poi è vero.
1: Vabbè.
2: Diventa ancora più gravosa a seconda di dove

0: Abbiamo finito parlando di politica, adesso c'era Liar Liar, è vero?
1: Saranno un caso, i casi, è vero? Chissà, no? Però so era che abbiamo detto prostituzione e droga e sono arrivati Marco e Raff, sono spuntati così.
0: Sarà un caso?
1: Sarà un caso? Sarà un complotto?
0: Mai. Andiamo a chiudere questa puntata di Kiss Kiss Trend Zone, ma ritorneremo ovviamente domani dalle 12 alle 14 con Paolo e Lucilla. Salutiamo Giovanni Imperatore, regia audio, Peppe, Arduino e Gigi, regia video, e
1: ci
0: lasciamo.
1: Ci salutiamo con un disco del 1984, i Talk Talk con It's My Life, un pezzo stupendo. Ci risentiamo, come detto, domani alle 12, sempre qui su Radio Kiss Kiss, da Paolo e Lucilla.
0: Kiss Kiss a tutti!

canzone a tutti quelli che in questo momento stanno vivendo un periodo difficile, ma dicono a lei o a lui è la mia vita e tu non puoi intrometterti. Toto, It's My Life, 1984.

0: da Marco e Raff inizia una nuova puntata.
1: Ormai non dirò più nulla dopo che dici, fai questo verso.
0: Di Daddy Kiss, le interferenze esistono ovunque. Anna Chiara Mansino in redazione, pronta con le telefonate e con i messaggi scritti. Giovanni Gioschi, imperatore in regia. Puntata di oggi dedicata, correggimi se sbaglio,
1: ai traslochi.
0: Ok, allora la sapevo.
1: Allora la sapevo. Ai traslochi, perché diciamo, in Italia è arrivato il dato che nell'ultimo anno ci sono stati 1,5 milioni di traslochi.
0: Quante case vendute, fittate?
1: È uscita anche una notizia nuova, ne parliamo oggi. Sì.

0: Wasted. Allora, dicevamo che oggi vogliamo parlare di traslochi.
1: Sì.
0: A parte che secondo me il trasloco è qualcosa che accomuna tantissimo le persone che ascoltano la radio, ma in generale qualsiasi tipo di persona. Ma soprattutto tutti quanti almeno una volta abbiamo fatto un trasloco, abbiamo aiutato i genitori, oppure da figli, oppure genitori che hanno fatto il trasloco e non hanno avuto i figli che li hanno aiutati.
1: Oppure figli che sono diventati genitori, o anche senza diventare genitori, tu fai un trasloco perché vai a vivere fuori o comunque cambi casa.
0: Il trasloco lo fai da te? Oppure il trasloco lo fai che chiami la ditta e spendi X soldi e dici per favore aiutatemi?
1: No, per favore aiutare, è un servizio. Tra l'altro dipende che cosa devi fare. Se te ne vai da solo non ti devi portare niente perché vai in una casa già arredata, oppure se proprio cambi totalmente casa e quindi ci devi portare tutta la
0: il
1: roba.
0: Il trasloco, Marco, è classificato, sentite qui, come terzo evento più stressante della vita umana.
1: Terzo, cioè nel senso tra le cose più stressanti della nostra vita non c'è il traffico, ma c'è il trasloco,
0: c'è il lutto, c'è il divorzio e poi c'è il trasloco.
1: Parliamo di cose stressanti, cioè nel senso anche difficili da metabolizzare, perché il trasloco non devi solo pensare che è un problema logistico fisico, ma anche quello che ti lascia dentro. Magari non volevi lasciare quella casa, magari non ti senti ancora pronto di entrare in un'altra, poi dipende da 100 variabili.
0: Ma
1: però
0: poi quanti oggetti si perdono quando si fanno i traslochi? Quanti oggetti tu li metti all'interno del...
1: del?
0: Come lo chiami?
1: L'abitacolo.
0: L'abitacolo, sì.
1: No, all'interno di cosa?
0: I cassoni.
1: Le scatole.
0: Esatto, sì. Tu metti all'interno delle scatole.
1: Scatole, non ti veniva, lo so. Non ti veniva.
0: Metti all'interno della scatola. Metti la console, ok? A me è capitato. La console, misi una console. Non quella lì nera, ma quella lì bianca.
1: La perdesti.
0: Esatto. Sì, persa. Adesso non
1: vabbè,
0: so se
1: persa.
0: È stata rubata o
1: chissà,
0: si è persa,
1: chissà,
0: sì.
1: Chissà chi ha affidato questo
0: e avevo solamente 28 anni.
1: Pensa un po', pensa un po' quanto hai potuto soffrire. Vabbè dai, avete capito che oggi dedichiamo la puntata al trasloco in generale. Magari qualcuno di voi è proprio in periodo trasloco della sua vita. Oggi parliamo

0: Ciao mica! Grace Kelly, il pezzo che abbiamo suonato su Kiss Kiss 2007. Andiamo al telefono da Sirio, che a proposito di traslochi,
1: sì,
0: lui mi sembra di aver capito che tanto tempo fa abbia fatto un trasloco.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, ciao.
1: Eccolo, ciao Sirio, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
3: Grazie.
1: 15 anni fa il tuo trasloco, ma con un aneddoto,
3: sì,
1: da raccontare.
3: Praticamente ho fatto il trasloco, però sì, i scatoloni che ho fatto, i classici scatoloni che faccio, chiaro, che abbiamo fatto, e sono ancora chiusi.
1: Non alcuni è possibile, da, da 15 anni, scusami.
3: Sì.
0: E vabbè, ma dentro le scatole probabilmente, ma dentro le scatole non avevi niente di importante, se da 15 anni è chiuso, no?
3: Sì, oggetti che stavano dentro i mobili.
1: Ciao frusaglie.
3: Esatto.
1: Cioè quelle classiche cose che hai detto, meglio tenerli nella scatola così non li perdo, piuttosto che cacciarli fuori. Ma forse non l'hai fatto perché ti sei trasferito in una casa più piccola, non avevi lo spazio?
3: No, perché sai che c'è, quando uno fa un trasloco, poi mette le cose in cantina, poi dice mano a mano le caccio, però
1: e poi non le caccio.
3: Sono rimaste là. Esatto.
1: Classico proprio. Va bene, Sirio. Esatto. Però grazie per avercelo raccontato, secondo me un sacco di ascoltatori si potranno rispecchiare.
0: Chi schissa a te.
3: Che schifo a voi.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ecco, Sirio ci ha parlato e ci ha raccontato il suo trasloco. L'ultimo trasloco che ha fatto l'ha fatto 15 anni fa. Puntata di oggi dedicata ai traslochi, quindi se vi va al 347 490 0042 ci potete mandare note vocali o messaggi scritti parlandoci o dell'ultimo trasloco che avete fatto, oppure ci parlate di quelle cose che avete perso durante il trasloco.
1: Perché nel caso di Sirio l'ascoltatore al telefono non ha perso nulla, anzi deve controllare nelle scatole se ci sta ancora tutto. Ma nel caso se avete perso qualcosa, perché poi è tipico non ritrovare più.
0: Capita.
1: Anche un oggetto di poco valore, ma è tipico non ritrovarlo.

0: Ciao ragazzi, ciao. Clay da Foligno.
1: Sì.
0: Io ho fatto 3 traslochi in 2 anni.
1: Uh-huh.
0: È stato massacrante. E diciamo che l'ultimo seguito è stata una cosa spaventosa.
2: Diciamo addirittura. Diciamo che è quello che abbiamo detto prima, che il trasloco è classificato come il terzo evento più stressante della vita umana. Ci stai dando conferma anche tu. Vediamo se ci danno conferma anche gli altri ascoltatori.
3: Sono Maya da Forio e l'ultimo trasloco che abbiamo fatto è stato quando io avevo 1 anno e mio padre ha portato tutti quanti i mobili in motorino.
1: No!
2: Pure il motorino.
1: No! Ecco, vedi, lei non se lo può ricordare perché aveva 1 anno, ma è stato un evento talmente eclatante che se lo sono raccontato in famiglia più volte.
2: Per non parlare di quanti soldi si spendono quando si fa un trasloco. Cioè, il costo medio di un trasloco quant'è? Con una ditta.
1: Allora, no, dipende che tipo di trasloco devi fare.
2: 600-700 euro.
1: La ditta viene a casa, lo so perché ho fatto traslochi ultimamente, viene a casa, ti fa il preventivo di quanta roba è, soprattutto della distanza all'altra casa dove devi arrivare. Quindi 600-700 euro, ma se è una roba piccola. Se invece è una casa intera, ci vogliono almeno 2000 euro.
4: Io ne ho fatti 4, di cui uno di questi sono andato ad abitare a casa del nonno di mia moglie. Ho dovuto imballare tutto quanto e poi all'ultimo trasloco riprenderli di nuovo da mia mamma,
1: mamma
4: e portarli alla casa dove sono tuttora.
1: Questo è stressante. Fai le scatole, portale a casa del nonno, dopo quando si è ritrasferito riprendi le scatole, riapri. Cioè, questo è stressante, perciò il trasloco poi rientra in questa classifica di stress enorme.
2: E secondo me il trasloco fa anche litigare ferocemente le coppie,
1: certo,
2: ma proprio è motivo forse di divorzio anche.
5: Nell'ultimo trasloco sono sicura che il mio compagno abbia buttato assieme alle scatole anche le mie borse frigo che staranno piangendo da non so quale discarica.
1: Adesso io ho sentito borse, subito ho fatto poi ha detto frigo, mi sono un attimo calmato.
2: Vogliamo chiamare dopo la pubblicità la Fio che dice: buonasera Marco e Raffa,
1: ciao.
2: Vorrei raccontare che io ho fatto 10 traslochi in 5 anni.
1: 2 all'anno.
2: 10 traslochi in 5 anni, la
1: Due
2: Fio.
1: All'anno. La

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Kiss Kiss. Goodbye.

0: Parlare d'amore, il pezzo di Saif su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa, puntata dedicata ai traslochi.
1: Abbiamo Fiorella, questa nostra ascoltatrice, al telefono perché voleva raccontarci proprio di queste sue avventure con i traslochi. Ci è parso di capire più di uno. Fiorella, pronto?
2: Pronto, buonasera.
1: Eccola, ciao Fiorella, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Raccontaci un
2: Grazie.
1: Po'.
2: Allora, io mi sono spostata almeno sì due volte per anno in questi 5 anni perché mio marito è calciatore. Allora ci spostiamo in ogni paese della squadra che lui gioca.
1: E quale squadra ha giocato tuo marito?
2: Adesso sta giocando qui, siamo alla Sardegna in Castelsardo.
1: Ok, Castelsardo, ok. E quindi tuo marito, visto che avete fatto 5 traslochi, o meglio 10 traslochi in 5 anni, vuol dire che cambia spesso squadra?
2: Cambiamo spesso squadra perché ogni campionato ci stiamo cambiando squadra.
1: Una squadra nuova.
3: Senti,
1: okay.
3: Chi meglio di te? Sì. Chi meglio di te che conosce i traslochi? Dici un po'.
2: No, ma è molto stressante, veramente. Noi abbiamo poche cose da portare perché ovviamente ancora non abbiamo il nostro posto.
1: Chiaro.
2: Ma è molto stressante. Ma la più stressante è stata quella, io sono argentina, quella fa il trasloco dall'Argentina fino all'Italia, quella è la più stressante di tutte.
1: Certo, perché quello è un trasloco internazionale.
3: Come si fa?
1: Come funziona in quel caso?
2: Non funziona.
1: Cioè, nel senso che
3: si perde tutto.
1: No. Valigia tua, no, e basta, no?
2: No, devi mettere tutta la vita in 23 kg, allora.
1: Ah, ok.
3: È difficile.
1: Con il bagaglio da stiva.
2: E viene, ma è difficile, okay, perché
1: chiaro,
2: devi capire un'altra nazione come funziona, allora. Sì, è molto stressante.
3: Dopo comunque non faremo più traslochi. Grazie per seguirci dalle 14 alle 16. Muciaccia.
1: Ciao Fiorella.
2: Grazie mille. Ciao.
1: Andale, vamo in Argentina.
3: Vamo a ganare il toro.
1: Il marito. Ma c'entra? Così, vabbè. Vamo Caracco comunque.
3: Vamo Caracco. Il toro.
1: Comunque, il marito gioca a calcio e quindi chiaramente cambiando squadra cambiano traslochi.

0: Ciao ragazzi, ciao Kiski.
1: Ciao.
0: La parola traslochi mi fa venire la pelle d'oca.
1: Ah, sì?
0: Ne ho fatti 10 in 44 anni, 5 solo per mio fratello. Minchia. E 5 con gli amici. Uno solo ne ho fatto io, un bilocale. Quando ho chiamato un po' di amici eravamo in 20, c'era più alcol che girava,
1: allora,
0: che mobili da portare via.
2: Intanto l'ascoltatore ha detto che in 40 anni ha fatto 10 traslochi, non sono niente in confronto all'ascoltatrice di prima che in 5 anni ne ha fatti 10. Più che altro ha parlato di bilocale, le feste che faceva nel bilocale. Fortunato che ha trovato, che aveva la casa un bilocale. Ieri stavo consultando, sai, i siti per trovare casa, un bilocale.
1: Perciò poi ci è venuto in mente di parlare di traslochi.
2: Un bilocale fittato?
1: Sì.
2: 950 euro.
1: Vabbè, dipende dalla zona, dalla
2: il
1: città.
2: Il bilocale 950 euro.
1: L'offerta, è chiaro.
2: Io con 950 euro mi faccio il mutuo piuttosto che fittare una casa.
1: Questa è una scelta tua che a noi non interessa, onestamente parlando.
2: Ma no, però in generale.
1: Sì, vabbè, chiaro. Detto questo, però, perché stiamo parlando di traslochi, tra le altre cose? Perché in realtà ci ha colpito molto questo video che sta girando online, non so se l'avete già visto, di questo trasloco, perché così lo possiamo definire, con quest'auto caricata di roba sull'autostrada Napoli-Roma.
2: Cose da pazzi.
1: Cioè, sul tettuccio, immaginate, c'era il divano, a parte non si capisce talmente la roba che c'era.
2: Pazzi da cosa?
1: Il cofano era aperto, insomma.
2: Da cose pazzi?
1: Comunque, era tutto un po' un equilibrio precario.
2: Da pazzi cose.
1: E con questo video che appunto sta girando, denunciando proprio questo, su questo aspetto, perché un conto è che ti porti un po' di cose e che ti carichi l'auto, un conto è avere addirittura tutto il divano, immaginate, sul tettuccio. Non so se l'avete visto, ma sta girando in queste ore online.
2: E su TikTok, basta vedere.
1: Da lì ci è venuto anche in mente di dire, ok, dedichiamo la puntata di oggi proprio ai traslochi.
3: Il prossimo trasloco lo farò quando andrò a vivere con mio marito Raff.
1: Ecco qua.
2: Allora, figurati. Questa ascoltatrice ieri aveva detto mio marito Marco.
1: Perché
2: adesso ha detto
1: ieri
2: mio marito Raff. Mi sembra sia la stessa voce.
1: Mia, ma tu allora dove vai? Cioè, vai? Dove tira il vento? Allora,
2: che sta succedendo?
1: Non lo so, non te lo so dire. So però che possiamo annunciare una canzone nuova.
2: Sì, di Sienna Spyro, il titolo è Great Expectations.

0: da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Kiss, kiss.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Kiss, kiss.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss, kiss.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Kiss, kiss.
8: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: magari perché, ecco, ha sempre vissuto con i genitori, oppure semplicemente perché non c'era la possibilità di farlo. Sai, io non ho mai fatto un trasloco perché non sono mai andata a convivere, non ho mai avuto l'occasione.
1: Oppure, sai, non hai cambiato città, non hai dovuto cambiare quartiere. Potrebbe essere proprio la storia di questa nostra ascoltatrice, che si chiama Elisa, e ce l'abbiamo al telefono.
0: Pronto!
2: Ciao, io di TV.
0: Elisa,
1: eccola, ciao Elisa, benvenuta.
0: Buon pomeriggio. Ci sembra di capire che tu devi traslocare e non hai mai fatto un trasloco.
2: Esatto, tralasciando ovviamente quello universitario, ma che è stata una breve parentesi, però sì, questo è il mio vero e proprio primo trasloco.
1: Ok,
2: sì.
1: Lo farai da sola, in coppia, non so.
2: In coppia col mio ragazzo.
1: Col tuo ragazzo, benissimo. Quindi tu dai tuoi genitori vai a convivere.
2: Esatto, per la prima volta,
0: e
2: sì.
0: Non l'hai mai fatto, però?
2: No.
0: E sei spaventata, immagino.
2: Sentendo le storie degli ascoltatori direi proprio di sì.
1: Oh, immaginate Elisa che oggi sta ascoltando Radio Kischis tra le 2 e le 4 del pomeriggio e ha detto: oh, io devo traslocare, mi sta venendo là.
0: Non ti preoccupare.
2: Ma mi sono passata la voglia, ma qua, diciamo
0: Elisa,
2: che...
0: non ti preoccupare, facciamo una cosa. Chiediamo a chi sta ascoltando la radio in questo momento e a chi ha comunque fatto diversi traslochi,
1: sì,
0: di darti dei consigli, ok?
1: Utili.
0: Rimani al telefono con noi, così,
1: sì,
0: aspettiamo i consigli da darti, visto che questo è il tuo primo trasloco. Io non me li sento di darti perché...
1: No, perché
0: poco, niente,
1: si perde da solo, quindi figurati quanti oggetti avrà perso e non se lo ricorda nei traslochi. Quando è che lo devi fare il trasloco, Elisa?
2: Guarda, penso il prossimo mese,
1: okay,
2: mese e mezzo.
1: Quindi voglio dire, siamo lì. Allora, ai nostri ascoltatori, quelli che hanno fatto un trasloco da poco, da molto, o che comunque si sentono di dare un consiglio ad Elisa, questa nostra ascoltatrice, se vi va, fatevi avanti, perché appunto Elisa deve traslocare e vuole una mano.
0: Le potete dare un consiglio o una mano virtuale attraverso la radio al 347 490 0042. Elisa, rimani con noi, ok?
2: Certo, sono

0: Abbiamo sempre al telefono Elisa, questa ascoltatrice che deve fare il primo trasloco, però non ha la minima idea di cosa le aspetterà. E allora Marco, che dici? Vogliamo sentire le note vocali che stanno arrivando, i consigli da parte degli ascoltatori?
1: Dobbiamo sentirli. Elisa, ci sei sempre al telefono?
2: Sono sempre.
1: Eccola, grande, ok, sentiamo qualcosa.
3: Ciao Elisa, tranquilla, non ti preoccupare. Anch'io sto facendo un trasloco con mia moglie, ci stiamo spostando da una casa dove vivevamo insieme a casa di mia suocera, quindi vedrai che la tua sarà una passeggiata.
1: Ah, ok, perché giustamente Elisa ci ha detto prima che andrà a convivere con il fidanzato, mentre invece l'ascoltatore con la suocera. Elisa, posso dire?

0: male. Non c'è niente.
1: Stai mettendo le mani avanti, però, scusami, Lucia.
0: No, ma io non c'ho niente.
2: Quella non c'ha niente, la nonna. Già ha dato tutto, è vero, nonna?
0: Donna,
2: senti una cosa, l'ultima cosa, e poi ti lasciamo. Ha detto mamma, mia mamma, che venerdì dove devi andare?
0: Io devo andare a opera dagli occhi.
2: Che resti occhi? Che è successo?
0: Che resta? La cataratta
2: è una cosa di tutti i giorni. La cataratta.
1: Figurati.
2: Allora ci sentiamo venerdì per la cataratta della nonna. Va bene?
0: Va bene.
1: Ciao Lucia.
2: Ciao nonna.
0: Ciao, grazie a voi.
2: Ma ragazzi, nonna, 90 anni.
1: È furba perché lei dice: io in diretta nazionale, figurati se mi metto a dire che ho cose da lasciare in eredità, poi mi arrivano i truffatori, le cose.
2: 90. Mia nonna li truffa, lei i truffatori.
1: Comunque già le hai tolto tutto, già. Non ha più
2: mamma
1: niente,
2: mia poi. Mi credi quando parlo con mia nonna mi vengono i brividi, ti giuro.
1: Sì, no, ma lo capisco perché è meravigliosa Lucia. Intanto la storia della musica non ce la perdiamo. Che anno è? Scusami che non ho gli occhiali a proposito di nonni.
2: 1986.
1: Ok, perfetto. In quello stesso anno i Duran Duran cantavano una meravigliosa Notorious.

0: pezzone, ragazzi.
1: Mamma mia, che pezzone, che album, tra l'altro, perché il titolo del pezzo arriva proprio dall'album, il quarto in studio, Duran Duran, era Notorious. Allora, caro Ciro, siamo alla seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss, quindi con Alfio e Ciro, anche con Giovanni Imperatore in regia. Non abbiamo ancora salutato Luigi Fischetti, regia TV, quindi ci potete guardare anche su Kiss Kiss TV al 158 del digitale terrestre.
0: Tra l'altro voglio ricordare che tutte le persone che interagiranno con noi nel nostro programma durante queste due ore, perché sono rimaste, esatto, insomma, tre totali, avranno la possibilità di vincere una maglietta,
1: la t-shirt di Radio Kiss Kiss per i 50 anni di Radio Kiss Kiss, perché Radio Kiss Kiss compirà 50 anni proprio in questo settembre. Noi vi regaleremo la t-shirt, però mi raccomando, state in campana perché potreste essere chiamati proprio da noi Corrieri di Kiss Kiss. Radio.

0: Bello, bello questo pezzo, mi piace un sacco. La musica più bella di Radio Kiss Kiss mi piace un sacco. Mi piace di meno quello che è successo a questa povera ragazzina.
1: Che cosa? Ci trasferiamo negli Stati Uniti, ragazzi.
0: Mannaggia, ragazzi, ma scusa, ma uno va al fast food, no?
1: Al fast food, quello con la M.
0: Ma vuole solo mangiare un paninetto, niente di che. Magari
1: nelle
0: anche
1: bustine quelle per i bambini.
0: Che c'è anche la sorpresina.
1: Certo, c'è il giochino.
0: Altro che giochino e sorpresina, perché all'interno di questo scatolone, questa scatolina che contiene l'hamburger e il giocattolino, all'interno ha trovato questa ragazzina anche un bel po' di marijuana. Giusto dirlo.
1: Ma come siete didascalici? Mamma mia, ma veramente vergogna. Però mi piace assai.
0: Ci sta sempre bene.
1: Quindi attenzione, ha trovato all'interno di questa sorpresina una bustina contenente marijuana. Cioè proprio tutta la bustina.
0: Adesso, io lo so che all'ascolto c'è qualcuno che dice: ma magari la regalassero così.
1: Quello è vero.
0: Invece no. Però il discorso è: non è che ci siamo sbagliati noi e siamo dei malpensanti. Sai che adesso è tutto molto legale negli Stati Uniti. Cioè,
1: ma infatti è quello.
0: Lo stato di New York quantomeno è legale. Non è che qualcuno ha ben pensato, magari un nuovo menù, un nuovo condimento, anziché la foglia di lattuga,
1: ci
0: metti la
1: foglia di
0: marijuana,
1: smetterla, magari il bambino si accascia un poco.
0: Una strategia dei genitori per farli stare calmi, perché quando vai in quei fast food lì, scusate lo sfogo, però se poco poco capiti vicino all'area giochi di quei fast food, hai presente lo scivolone, il tubone, la palla in plexi, ma le urla?
1: Le urla dei bambini?
0: Le urla dei bambini?
1: Ma scusa, un'altra cosa, vogliamo parlare invece di quei ragazzi, gli animatori, che lavorano in queste strutture. Ma quanto dovrebbero guadagnare quei ragazzi? Secondo me tantissimo.
0: Insomma, poi dipende. Però
1: cioè, si prendono i tuoi figli, quelli che tu porti fuori per dire non ce la faccio più a sentire il figlio di Satana. Li lasci lì e li lasci a un estraneo.
0: Vabbè.
1: È l'estraneo. Magari per pochi euro si
0: lavoro.
1: Deve mantenere tuo figlio.
0: È il loro lavoro. Però fermi, perché noi adesso abbiamo la dichiarazione della figlia alla mamma dopo aver mangiato il panino.
1: Ma che stai dicendo?
0: Te lo giuro, sì, ce l'abbiamo adesso.
2: Scusi, ma chi sei? Io non conosco.
1: Giustamente la bambina ma chi è mia mamma? Non l'ho detto.
0: Comunque magari era un nuovo giocattolo. Cioè sai, quando eravamo piccoli noi ti ricordi che c'erano i chewing gum a sigaretta?
1: Sì.
0: Adesso magari avranno fatto direttamente la Maria.
1: Sì, direttamente, fumatela direttamente e viaggia.
0: Mannaggia, che bello il mondo avariato che raccontiamo nei Corrieri di Kiss Kiss. Siamo Alfie e Ciro e questa è Mojo.

0: Allora, no, aspetta, perché poi la gente si sta candidando, i nostri amici, ah, ma io voglio la t-shirt di Radio Kischi. Allora, no, funziona in questa maniera, la rispieghiamo in maniera molto, molto semplice e anche molto veloce. Allora, a settembre Radio Kischi compie 50 anni.
1: Tanti noi auguri,
0: siamo
1: tanti
0: felicissimi
1: auguri.
0: Di
1: mia
0: festeggiare.
1: Nonna fa 90 anni, Radio Kischi ne fa 50.
0: Allora, pensate, Radio Kischi compie 50 anni, ma il regalo lo facciamo noi a voi. Vi regaliamo la t-shirt celebrativa di Radio Kischi, che ovviamente potete trovare e acquistare anche sul sito kischi.it alla sezione shop. Ma per averla in regalo, che cosa deve succedere? Voi intanto interagite con i corrieri, diteci quello che volete al 347 490 0042. Ogni tanto noi facciamo quella che quelli bravi definiscono call to action.
1: Esatto, cioè, poi tra tutte le persone che diciamo si divertono con noi e partecipano,
0: quella parola lì, esatto, partecipano questa, con noi,
1: noi prenderemo qualcuno a caso,
0: esatto,
1: vi chiameremo,
0: esatto,
1: a tradimento,
0: e vi chiederemo una cosa,
1: vi chiederemo: ma tu che radio ascolti?
0: La risposta dovrà essere inesorabilmente ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Da 50 anni.
0: Ma pure se ne avete 18, ragazzi, funziona così. La risposta è: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Poi ci faremo una chiacchiera insieme. Quindi mi raccomando, state con noi, restate all'ascolto di Radio Kiss Kiss, perché la t-shirt di Radio Kiss Kiss potrebbe essere vostra, in men che non si dica.
1: A tal proposito, Call Me Baby.
0: Ah, beh.

0: Chi schissa te, che ti impegni tanto per imparare la pittura e oggi hai dipinto un tentativo. Chi schissa te, che il tuo motto è meglio tardi che mai e infatti fai sempre aspettare i tuoi amici. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Kiss Kiss. Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
2: Suzuki.
4: Kiss Kiss.
5: Yuhuu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss, kiss.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Kiss, kiss.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Yes, yes.
0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Yes, yes.
11: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Yes, yes.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Kiss Kiss.
13: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Ci mancavi solo te.
8: La musica più bella. Suona solo

0: vedi, te la dedico. Quando dice già la vita è complicata.
1: Ti ringrazio.
0: Ci mancavi solo te. Benissimo. Allora, intanto nei corrieri di Kiss Kiss abbiamo anche una notizia che riguarda un sondaggio molto interessante. C'è stato il rientro a scuola in questi giorni.
1: Certo.
0: Lo sappiamo bene.
1: Ieri sono cominciate le scuole.
0: No, vabbè, poi dipende dalle regioni, perché qualcuno, tipo la Val d'Aosta, se non sbaglio, ha cominciato già molto prima. Però al di là di questo, adesso il sondaggio non riguarda gli alunni, ma riguarda i professori.
1: Ah, riguarda i professori. Pensate che il 78,3% degli intervistati,
0: quindi stiamo parlando di 8 insegnanti su 10.
1: Su 10, ecco, esatto, è favorevole a posticipare l'inizio delle lezioni.
0: Esatto.
1: E quindi far cominciare le lezioni il 1 ottobre, direi anche grazie al cazzo.
0: Vabbè, aspetta.
1: Glielo chiedi a loro, che te devono dire?
0: No, piuttosto chiediamoci per quale motivo la risposta è stata questa.
2: Tanto fa caldo.
0: Fa caldo. No, nel senso che ovviamente tanti insegnanti sono disposti a ridurre i giorni di scuola da 200 a meno, adesso vai a capire quanti, per un problema di climatizzazione anche delle aule.
1: Poi effettivamente, ovviamente, noi non vogliamo cadere, diciamo, nella banalità, nel dire è tutti gli altri lavori che devono dire, gli altri mestieri che devono fare, tutti questi cristiani che lavorano sotto il sole.
0: No, aspetta, però, allora, intanto va detto che adesso è tutto normativizzato e regolamentato, cioè anche i lavori, quelli pesanti, che ne so, mi viene in mente l'asfaltista per strada, sì, mi viene in mente il muratore, c'è anche la delibera comunale per cui da mezzogiorno alle 5, quando fa molto caldo, non si lavora.
1: Ma poi mi chiedo, ma se d'inverno accendono i riscaldamenti, nei periodi più caldi, ma non ci può essere il condizionatore a scuola?
0: Ci vogliono i picci. E la scuola non ce li ha.
1: Non ce li ha. Non ce li ha.
0: No, per dire, credo.

0: Opalite, che è il titolo del pezzo che avete sentito di Taylor Swift alle 17.32 nei Corrieri di Kiss Kiss. Stavamo parlando di scuole.
1: Stavo parlando di scuola, quindi un argomento a me caro, lo sapete, io sono stato un grandissimo
0: posso dire,
1: studente, grandissimo studioso.
0: L'argomento a te caro, ma è costato più caro ai tuoi genitori che hanno pagato e insomma ci sono stati pochi risultati. Però al di là di questo...
1: Sì.
0: Dobbiamo guardare questo benedetto elefante nella stanza, perché è inutile che fingiamo che non sia così. Si tende generalmente in Italia a fare una certa distinzione tra gli istituti superiori.
1: Tra licei, istituti tecnici, professionali. C'è sempre quella cosa. Ma tu che cosa hai fatto?
0: Liceo. Esatto. Allora, noi siamo abituati a pensare, per rendere più o meno la
1: tua
0: sfera.
1: Liceo.
0: Pensiamo al liceo più o meno così, Un po' così perfettini. Un po' che vanno a scuola anche col culetto all'insù.
1: Sì, esatto, con
0: la schiena dritta.
1: Un attimo dietro alla schiena.
0: Almeno quelli erano i tempi.
1: Esatto.
0: E poi...
1: Tutti col capello fonato.
0: Esatto.
1: Sì, insomma, io con proprio... le camicie, con le iniziali.
0: E poi siamo abituati, o magari sono abituate le persone a pensare che invece chi frequenta istituti tecnici, magari professionali, l'atmosfera sia questa. Non è.
1: Belle, infatti guardalo là subito il nostro Fischetti
0: si sente
1: rollando
0: molto,
1: una canna.
0: Si sente molto chiamato in causa rispetto a questa cosa.
1: Ma attenzione!
0: Tu che scuola hai frequentato?
1: Io ho fatto il liceo.
0: Hai fatto il liceo?
1: Io ho fatto il liceo.
0: Classico o scientifico?
1: Ho fatto lo scientifico.
0: Hai fatto lo scientifico.
1: Tu immagino il classico.
0: Io ho fatto ovviamente il classico, ma ovviamente lo
1: ovviamente,
0: dico
1: perché sei un presuntuoso.
0: No, dico ovviamente nel senso che si sente da ogni singola parola che dico che ho studiato umanistica.
1: Sì. A me si sente da ogni parola che non dico che non hai fatto umanistica.
0: Allora Valditara, il nostro ministro dell'istruzione o comunque della scuola e del merito, ha detto basta perché da oggi in poi
1: ha detto
0: faremo in modo che queste distinzioni non vengano più fuori. Quindi,
1: e come, cioè, non in è cosa consiste questo cambiamento?
0: Non è ancora chiarissimo, ma succederà che nei professionali ci saranno integrate più materie umanistiche anche nei tecnici, mentre in quelli nei licei magari piuttosto che tanta letteratura ci sarà anche un po' di tecnica.
1: Una mesca francesca.
0: Vediamo che cosa succederà.
1: Mamma, ci vediamo fra 20 anni.
0: Tanto
1: ragazzi,
0: oggi si chiamano tutti liceo.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Kiss,
3: kiss. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Kiss, kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane. Kiss Kiss.

0: aggiungerei. Ma ti ricordi come erano forti? Sono venuti pure al Kiss Kiss Way loro.
1: Ma come erano? Come sono forti?
0: Non sono venuti.
1: No, non sono
0: venuti. Ma come
1: venuti?
0: Non erano loro? Ma che stai dicendo?
1: No, non erano loro, però va bene, uguale. Magari ci saranno l'anno prossimo.
0: Ah, era Kamrad.
1: Era Kamrad con...
0: Antonio.
1: B, mai, scusa, è il tuo pezzo preferito. Allora, intanto, evitiamo le polemiche perché adesso un sacco di loro, però Val d'Itala dovrebbe fare... Ok, lasciamo perdere.
0: Però, ragazzi, ci sono delle novità.
1: Ci sono delle novità per
0: questo anno scolastico 2026-2027. Esatto. Andiamole subito a snocciolare.
1: Innanzitutto, sul fronte benessere, arriva lo psicologo gratuito on demand.
0: Bellissimo, tu ti metti sul divano, ascendo... On demand.
1: No, on demand.
0: E lui parla quando volete, poi lo mettete in pausa.
1: No, nel senso, lo devi richiedere e ti viene affidato uno psicologo.
0: Ma solo gli alunni?
1: Non lo so.
0: Professori?
1: No, credo che...
0: Vabbè. Qualcuno dovrebbe averne bisogno.
1: Vabbè, ma questo è un altro discorso.
0: Poi attenzione, negli istituti considerati particolarmente a rischio...
1: Tipo a scuola dove è andato Ciro.
0: No, bella scuola. Potranno essere utilizzati anche i metal detector.
1: Ma scusa, metal detector per cosa? Perché uno
0: per
1: si
0: la
1: porta...
0: sicurezza. Oh.
1: Ah, perché si portano le armi.
0: Ah, pure i coltellini, le cose. Ovviamente porca stiamo parlando delle scuole... quelle più pericolose.
1: Ma sai che questo è un concetto che mi mette un'ansia incredibile. Io vado a scuola, mi devono fare la perquisizione, gambe aperte.
0: Anche a me.
1: Va bene, poi ancora.
0: Alle medie può tornare persino il latino.
1: Oh, io l'ho fatto latino alle medie.
0: No, io no, alle medie no.
1: Io sì, vabbè, l'ho fatto in terza media in realtà, non i primi due anni, ma in terza media per prepararci al liceo ci hanno fatto fare latino.
0: Ma veramente?
1: Assolutamente sì. Come no? Rosa,
0: quelli che poi avrebbero fatto il professionale?
1: Sì, loro
0: sapevano dire rosa.
1: No, però guarda che è un bel allenamento per il cervello, guarda che arrivavano allenati anche al professionale.
0: Poi attenzione, alcune regole introdotte recentemente: smartphone vietati durante l'attività scolastica anche alle superiori.
1: Ah, finalmente.
0: Sì,
1: finalmente.
0: E maggiore peso al voto in condotta. Frate, ti devi comportare bene.
1: No, ma poi scusami, il voto in condotta quando eravamo noi a scuola mi ricordo che c'entrava poco e niente.
0: Ma poi dipende sempre dall'istituto, perché magari c'è, cioè, dai, istituti quelli tranquilli, cioè potevi essere un po' esuberante, ma da qui a prendere sei in condotta.
1: Era proprio complicato, è vero. No, ma diciamo che si fa di necessità virtù, quindi se c'è bisogno di sottolineare questa regola della condotta, evidentemente le cose sono un po' cambiate.
0: Sono cambiate negli ultimi anni, è vero.
1: Dai che c'è Giuli e Bresh, questa è Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 1973, caro Ciro.
1: Bello, 1973, quando sul lungomare di Vasto aprimmo una enigmeria.
0: Aspetta, sì. Vendevate...
1: No, la gente entrava, diceva, faceva l'indovinello, cioè noi facciamo un indovinello.
0: Ma che pro, scusa.
1: Per entrare, se indovinavano, potevano spendere.
0: Ma è come quelle cose, le mystery room.
1: Esatto, però loro non room. Indovinavano e quindi noi li cacciamo poi.
0: Ma cosa c'è?
1: Abbiamo dovuto chiudere.
0: Io, guarda, veramente, devo entrare un po' in questa mentalità molto astrusa di Ciro.
1: Dobbiamo essere un po' così.
0: Stevie Wonder in quell'anno, Superstition.

0: Si chiama Stevie Wonder, così per coincidenza.
1: Ma hai visto che ha lanciato le date del tour nuovo? Sai quando viene in Italia?
0: Quando viene?
1: Non viene.
0: Perfetto,
1: non
0: questa era Superstition dall'anno 1973 e adesso invece aggiorniamo l'attualità con la redazione.
2: Una buona serata e bentrovati. L'Italia proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. La decisione comunicata dal ministro dell'interno Piantedosi con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione, informa il Viminale, è stata ritenuta necessaria dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, secondo cui permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. Non tarda ad arrivare la risposta di Madrid, che estende la possibilità di effettuare controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia fino all'8 ottobre. Il Senato ha approvato la nuova legge elettorale che dovrà poi tornare alla Camera, che ha già calendarizzato l'approdo in aula per il prossimo 28 settembre. La previsione di un meccanismo di preferenze è una delle principali novità introdotte durante l'esame a Palazzo Madama, dopo che a Montecitorio fu bocciato con voto segreto il relativo emendamento presentato da Fratelli d'Italia. Il nuovo sistema di voto è proporzionale puro, ma prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei consensi in entrambe le Camere. L'Europa è di fronte a comportamenti sconsiderati e pericolosi da parte della Russia, non incidenti isolati, ma sono parte di un quadro più ampio di aggressioni e provocazioni volte a mettere alla prova la nostra prontezza e la nostra determinazione, così la presidente della Commissione europea von der Leyen, dopo l'abbattimento nei cieli lituani di un drone da parte di due caccia italiani della NATO. Stiamo rafforzando, aggiunge, la deterrenza e difesa collettiva e stiamo intensificando la pressione sulla Russia. Voltiamo pagina. Nella sala della Protomoteca in Campidoglio i funerali di Stato, informa Laica di Emma Bonino, presenti anche Mattarella e Meloni. Il suo punto fermo e ripetuto era: se la democrazia non cambia il paese abbandona la democrazia, un principio che oggi è di grande attualità, ha detto l'ex premier Romano Prodi intervenendo alle esequie. La leader radicale, stando a quanto appreso, dovrebbe essere cremata e trasportata nella cappella di famiglia Bra. Momenti di commozione generale all'uscita del palazzo, dove i leader politici si sono fermati con i familiari di Bonino. Disposta la misura di custodia cautelare in carcere per l'uomo accusato di molestie e danni di una ragazzina di 13 anni a Torino, il 42enne di origine bengalese, 48 ore dopo l'arresto era stato scarcerato dal GIP che aveva disposto per lui l'obbligo di firma quotidiana all'autorità giudiziaria, una decisione che aveva suscitato polemiche e portato la procura a fare ricorso al tribunale del riesame che ha accolto la misura richiesta dal PM. Lo sport, calcio, oggi gli ultimi sedicesimi di Coppa Italia, in questi minuti Genoa Sud Tirol, alle 21 il derby toscano Fiorentina Pisa. Europei di pallavolo, stasera torna in campo l'Italia a Modena contro la Repubblica Ceca, sfida tra prima e seconda del gruppo A, entrambe sono già qualificate agli ottavi. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Grazie Cristina Manco per le news.
0: Così la spaventi però.
1: Ma non è vero, dai.

0: che ringraziamo sempre per la puntualità e la professionalità. Sono le 18, a proposito di puntualità, tra poco Rispondi e Vinci, quindi qualcuno di voi sarà chiamato dai Corrieri di Kiss Kiss al Fiocino per ricevere in regalo la t-shirt di Radio Kiss Kiss, celebrativa appunto dei 50 anni che compiamo proprio in questo settembre. Intanto voi restate lì in campana, restate all'ascolto perché
1: abbiamo ancora un'ora bella pregna.
0: E come dice sempre Ciro,
1: viva la pregna!
0: Ma viva la musica più bella, anche quella di Noemi.

0: Gucci.
1: Esatto, funziona proprio così il nostro momento in cui vi regaliamo la t-shirt di Radio Kiss Kiss, quella celebrativa dei 50 anni. Perché, caro Ciro, 50 anni?
2: 50 anni perché incredibilmente, ragazzi, attenzione, Radio Kiss Kiss compie 50 anni.
1: Oh,
2: che cosa
1: però,
2: è normale, no?
1: Possiamo dire che se li porta proprio bene,
3: bene.
1: Intanto noi abbiamo estratto un numero tra i tanti che, che hanno interagito con noi nel corso di queste due ore dei Corrieri di Kiss Kiss, quindi vi chiameremo, mi raccomando, telefono a portata di mano, proprio fra un secondo la regia già sta funzionando e ci dovranno rispondere da quanto tempo ascoltano Radio Kiss Kiss.
2: Ok, quindi che si fa?
1: E allora siamo pronti.
2: Chiamiamo.
1: Abbiamo scelto il numero.
2: Chiamiamo,
1: stiamo chiamando, c'è un po' di suspense.
2: Mi tengo l'ansia.
1: No, non ti far venire l'ansia, se no la trasmetti anche agli ascoltatori.
2: Se non rispondo,
4: il numero selezionato non è assegnato.
1: Come non è assegnato? Ma scusami, ma che numero hai?
2: Non è assegnato. Come non è assegnato?
1: No, no, aspetta, perché adesso.
2: Ma perché i numeri si assegnano?
1: Ma che ne so io?
2: Ma che numero gli hai dato?
1: Avrà digitato male. Ah, squilla, ferma, dovrebbe essere Corinna lei, eh? Corinna. Ci ha mandato un messaggio prima.
2: Già ho capito.
5: Pronto?
1: Pronto?
5: Ciao!
2: Chi sa? Ci stava ascoltando!
1: Corinna, sei
2: Corinna!
5: Sì, vi sto sempre ascoltando io.
2: Attenzione, allora, visto che hai detto sempre, da quando ci stai ascoltando e che radio ascolti?
5: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Risposta esatta! Ah, è così che funziona.
2: Momenti, che bei momenti!
1: Le cose belle si devono dire. Corinna, dove ti abbiamo raggiunto? Dove sei adesso?
5: Vibo Marina, provincia di Vibo Valentia.
1: Ah, bello. Vedi, ok. In Vibo regione quale?
2: Sempre Vibo,
5: Calabria,
1: Vibo
5: Calabria.
1: No, era per dire Vibo sempre all'inizio di ogni parola. Però intanto, senti, io sento delle good vibes. Stai facendo qualcosa di particolarmente bello
2: senti
1: e sei felice
2: good
1: per la...
2: Vibo.
5: Aspetta che non vi sento.
1: Dicevo, stai facendo qualcosa di bello perché ti sento particolarmente allegra.
5: Perché ho vinto.
2: Brava, è vero, vedi che ha vinto.
1: Senti,
2: tra l'altro hai vinto la t-shirt e incredibilmente solo oggi perché l'abbiamo iniziato da poco, puoi scegliere anche la taglia.
1: Ma allora, no questo poi...
5: Fantastico, una L.
2: Una L, che meraviglia, così ci andiamo tutto bene.
1: Allora, ma ovviamente ti contatterà la segreteria, dirai tutti i parametri alla segreteria. Allora, Corinna, noi ti ringraziamo, grazie per aver celebrato.
5: Grazie a voi,
1: figurati.
5: Vi ascolto sempre, veramente.
1: E mi raccomando.
2: Di che colore la vuoi? Attenzione, la t-shirt, di che colore la vuoi? Voglio sentire, che colore?
5: Nero.
2: Non ci sta, è finita.
1: L'unico colore che non c'è.
2: Grazie.
1: Grazie Corinna, continua ad ascoltare per i prossimi 50 anni Radio Kiss Kiss. Un augurio a te, un augurio anche a noi.
5: Kiss Kiss a tutti.
2: Ciao Corinna, ciao, sei
1: Corinna,
2: grande.
1: Ciao.
6: Rispondi e vinci.

0: E c'è anche Martin Garrix con YouTube, con Fireflies su Radio Kiss Kiss. Il pomeriggio è quello dei Corrieri, siamo tutti gioiosi, felici e contenti perché stiamo parlando, non solo abbiamo regalato la t-shirt di Kiss Kiss,
1: certo,
0: poi stiamo parlando di tante cose interessanti, ne abbiamo mancata una che secondo me, se stiamo
1: parliamo sempre di scuola, attenzione.
0: Sai che non so se parliamo anche di scuole, perché l'iniziativa del Comune di Milano è rivolta ai giovani, ma in realtà è rivolta un po' a tutti, anche
1: molto
0: agli adulti.
1: Bella. Milano ha lanciato i corsi di educazione affettiva.
0: Che meraviglia.
1: Cioè, lezione sui sentimenti, relazione, soprattutto di rispetto.
0: Rispetto reciproco. Oh, regà, il paradosso è quello, eh. Cioè, nel senso che noi andiamo a scuola a imparare le coniugazioni dei verbi, la matematica, le equazioni,
1: tutte queste cose qua. E poi non sappiamo gestire se una persona dice io non voglio stare con te, non lo sappiamo gestire.
0: Ma ti rendi conto? Che poi, tra l'altro, adesso, giusto dire, non è per fare un appunto, ma in Danimarca, e
1: sì,
0: credo che ne abbiamo parlato anche nei Corrieri di Kiss Kiss, è una cosa che insegnano alle scuole elementari, eh.
1: Dovremmo fare anche
0: alle
1: noi
0: primarie quantomeno, sì, cioè se alle scuole di primo grado loro insegnano.
1: Beh, è una questione culturale, perché avviene, vedi, pure nelle famiglie, è proprio un altro tipo di rispetto.
0: Beh, io credo che adesso uno dice no, ma i tempi sono cambiati, adesso c'è più esigenza. No, secondo me anche se si fosse insegnato un po' di anni fa,
1: sì,
0: male non sarebbe stato.
1: È rispetto proprio per la socialità.
0: Certo, certo.
1: Banalmente, sei in mezzo alla gente, tu non devi urlare.
0: Sai che io potrei essere...
1: Sembra banale dirlo, però ragazzi, la gente urla.
0: Sai che mi piacerebbe insegnare? Cioè,
1: tu sarebbe, attenzione,
0: sarebbe un buon insegnante secondo me di questa
1: di
0: roba.
1: Cosa?
0: No, secondo me ci dobbiamo andare.
1: No,
0: su questa
1: roba. Non ti voglio fare un complimento, tu sai, io ti tratto sempre una mezza chiavica, lo sai. No? Però secondo me tu hai sbagliato lavoro.
0: E che cosa avrei dovuto fare?
1: L'insegnante.
0: L'insegnante.
1: Però l'insegnante per gli adolescenti, non per i bambini, perché con i bambini non ci sai fare.
2: Alfio, ma che stai dicendo?
0: Vero, io non ho parlato
2: ma
0: proprio.
2: Ma che messaggio stai
1: messaggio
2: dando?
1: Messaggio sbagliatissimo.
0: Non ho detto niente.
1: Tu dovresti lavorare con gli adolescenti. 16-17 anni.
0: Potrebbe essere la chiave magari quando tu mi caccerai fuori dai Corrieri di Kiss Kiss, ma non adesso.

tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e poi

0: Piacere, Calciolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Woman, questo è il titolo del pezzo di Peggy Cook con Aira Star. Sì, poteva essere anche Stegeden, tranquillamente. Io ho una domanda da farti. Parlavamo prima di educazione sentimentale. Bella l'iniziativa del Comune di Milano.
1: Fare
0: dei corsi proprio di educazione sentimentale, ci vorrebbero ovunque.
1: Perché non è educazione sessuale,
0: no,
1: educazione sentimentale.
0: Ecco,
1: cioè gestire le proprie emozioni anche di fronte a dei rifiuti, a delle storie che finiscono.
0: Io ti ho detto che sarei, secondo me, un ottimo insegnante, per esempio, nella gestione dei litigi. Perché io sono molto bravo a fare quella roba lì. Cioè, a non litigare con le persone.
1: Ma che cosa? Tu litighi con me sempre?
0: Ma no, ma anche lì vado a mediare.
1: Ma cosa medi? Tu vuoi solo avere ragione.
2: Ma Alfio, ma che stai dicendo? Ragazzi, ma che messaggio
1: pensate
2: stai
1: che Alfio, quando dice io medio, io voglio solo creare, vuole solo avere ragione.
0: No, forse non
1: credetemi.
0: Hai capito. Quando dico che io medio, intendo
1: questo
0: dito
1: ha fatto il dito medio, no, questo qua in diretta nazionale,
0: non l'ho
1: che vergogna
0: fatto, non
1: io
0: l'ho
1: lo
0: fatto.
1: Denuncerei.
0: Vorrei sapere,
3: ma
0: tu
3: Alfio sei un ipocrita.
0: Ma basta, ma quanti ne hai conservati di questi messaggi? Scusami Ciro, parliamo di te. Che
1: puoi
0: insegnante
1: di me? Qual è il problema? Parliamo di cose belle, parliamo
0: da
1: di
0: insegnante
1: me.
0: Di educazione sentimentale, in cosa saresti bravo? Cosa potresti insegnare?
1: In quale ramo?
0: Esatto.
1: Io sarei bravo nella gestione emotiva dei rifiuti.
0: Cioè, tipo quando sei preoccupato che cosa devi scendere giù, se la plastica o l'indifferenza.
1: La munnezza come te, animale. Ti sto dicendo, quando prendi un rifiuto, quando una donna o un uomo non ti vuole, ma uno sta male, oppure magari non ci prova perché ha paura di un rifiuto.
0: Cioè, quindi
1: ma qual
0: tu
1: è il problema? Basta essere educati.
0: Ah, ok.
1: Tutto quello. Poi ti può andare bene, ti può andare male, puoi piacere, non puoi piacere.
0: Cioè,
1: ma
0: se
1: qual
0: tu
1: è
0: mi insegni questa gestione.
4: Ma non dici stronzate.
0: Finalmente qualcuno. Allora,
1: ma
0: non litigare.
1: Sto dicendo una cosa seria.
0: Non litigare. Allora, fammi mediare questo litigio tra te e l'ascoltatore. Dai, 347-490-0042, il 2 di picche. Che ne so, mi viene da pensare la gestione degli ex anche.
1: Ma quindi qual è la domanda?
0: O il litigio anche tra fidanzati. In cosa sareste degli ottimi insegnanti? Cosa potreste insegnare agli altri in questi termini di materie sentimentali? Numero
1: 6.
0: 347 490 0042. E dove andiamo?

0: Con Nico Santos su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella in questo pomeriggio, in cui stavamo parlando un po' di educazione sentimentale, ma non nelle scuole, perché ci sono dei corsi in alcune città, come per esempio Milano, rivolte un po' a tutti, e uno potrebbe teoricamente anche frequentarli. Che male non sarebbe. Ho chiesto a Ciro cosa potrebbe insegnare, lui mi ha detto la gestione del rifiuto da parte di una persona.
1: Certo,
0: per la serie, vuoi uscire con me? No.
1: No, non è che si muore o si sta male, si va avanti, punto. Perché conosco delle persone, non sto scherzando, anche adulte, non ci provano.
0: Come
1: non osano chiedere a una persona: guarda, sono interessato a te, voglio vederti, andiamo a bere qualcosa, andiamo a mangiare. Hanno paura di essere rifiutati.
0: E poi sappiamo bene, adesso senza entrare nello specifico, senza creare un'atmosfera brutta, sappiamo bene quelli che non accettano il rifiuto all'ennesima potenza che cosa potrebbe succedere. Quindi qui si fa ancora più necessario poi quell'idea di impararlo.
1: Ma chi ha detto? Chi è?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Io potrei insegnare il controllo della rabbia.
0: Bello.
2: Veramente, io sono quasi zero. Oh, che cazzo sta facendo? No,
1: benissimo, ragazzi, scusate, abbiamo sbagliato.
0: Deve perfezionare il metodo, probabilmente, il nostro
1: è
0: amico.
1: È andata così.
3: Io sarei bravissima a insegnare come in una relazione il dialogo è fondamentale. Bisogna sempre esporre i propri sentimenti all'altra parte.
0: Sono d'accordo con te.
1: Sta rispondendo alla ragazza. Forse perché dice dobbiamo parlarne.
0: Forse potrebbero insegnarsi le cose a vicenda. Questo mi piace molto. C'è anche Michele che scrive: io potrei insegnare, come ho fatto a parecchi amici, a come gestire moglie amante.
1: Vogliamo essere fautori
0: giusto per dire. Dai, tra poco non perdetevi il momento dei Corrieri di Kiss Kiss, perché arriverà anche la canzone mesciata.
1: La canzone mesciata oggi molto particolare, non facile.
0: La voce di Ciro che farà disastri tra la musica italiana e quella straniera, ma intanto sentiamo la novità.
1: È una dedica questa.
0: È una dedica.
1: Sì.
0: È proprio il titolo, è dedica.
1: Si chiama dedica.
0: E chi la canta?
1: Ernia.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss. Con Alfio e Ciro.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Kiss, kiss.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
5: D'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Kiss, kiss.
8: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
9: Kiss, kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Kiss, kiss. Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
14: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
15: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
17: Infatti.
16: E perché nella foto sei su un palco?
17: È una storia lunga.
16: Quanto lunga?
17: Fino alle 5 del mattino.
16: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Vorrei gioire di questa bella canzone che abbiamo ascoltato di Olivia Dean, Baby Step, ma non riesco a gioire, vuoi sapere perché? Intanto perché sei un deficiente, ma in secondo luogo non riesco a gioire perché so che sta per arrivare un momento assurdo,
1: sì,
0: con una sigla altrettanto assurda.
1: Ragazzi, dopo tanti anni ritorna oggi che è martedì la canzone mesciata sigla.
2: Questa è la canzone mesciata, questa è la canzone mesciata, questa è la canzone mesciata, questa è la canzone
0: e basta, che già è brutta di per sé, poi ci fanno anche i ricami sopra.
1: Allora, in cosa consiste la canzone, animale?
0: Purtroppo la canzone mesciata consiste nel distruggere due brani, uno internazionale,
1: due capolavori,
0: uno internazionale e uno italiano. Quindi Ciro ha preso la base di un pezzo meraviglioso,
1: proprio
0: una
1: delle più belle della storia,
0: della storia in assoluto, e ci ha messo su le parole di un testo di una canzone italiana molto famosa.
1: Quali sono le due canzoni? Allora, quella straniera abbiamo preso Angel di Robbie Williams. Ma come, non la sai?
0: No, Angel, la conosco. Si attacca sto telefono che...
1: Allora, okay. questa prenderemo questa qui.
0: E che cosa ci metterai sopra?
1: Toglieremo le parole di Robbie Williams. Metteremo altre parole. Una canzone d'amore meravigliosa. Margherita di Riccardo Cocciante.
0: Ma cosa c'entrano l'una con
2: l'altra?
0: Io non
2: posso stare fermo
0: sento di restare in studio. Io mi sento già di dover chiedere scusa all'universo intero. Quindi scusami, allora, Angel e Margherita. Quindi tu canterai Angelita.
1: Angelita, esattamente. Quindi questi insieme, mi raccomando, il tempo di questa canzone, 2 minuti e 58, ritorniamo e cambieremo la storia della musica italiana.
0: Cambieranno frequenza, altro che storia
1: della
0: musica.
1: Chiamate i vostri amici, anche i bambini.
0: Stai calmo.

0: Oasis, i cari vecchi tempi, in cui non c'era la canzone mesciata. E invece mi ritorna dopo un po' questa rubrica. Ciro dice tanto attesa. Allora,
1: questo è pazzo, questa è la gente mi scriva dall'Australia.
0: Mi scriva addirittura.
1: Scriva.
0: Che scrive, un bel congiuntivo.
1: Allora, attenzione, la canzone mesciata. Ricordiamo quali sono le due canzoni
0: le
1: che abbiamo preso.
0: Le canzoni sono Angel di Robbie Williams per quanto riguarda la base musicale e sopra le parole, il testo di Margherita di Riccardo Cocciante.
1: E allora siamo pronti? Vai, maestro!
0: Non siamo pronti, mio Dio. Perché?
2: Io non posso stare.
0: E già parti malissimo.
2: Stare fermo.
0: Ok.
2: Con le mani. E le mani.
0: Beh, fin qui, guarda, è brutta. Sentiamo il resto.
2: Tante cose devo.
0: Ma continua la frase.
2: Devo fare prima. Che venga domani.
0: Ah, vedi? Questo un po' lo prevedevo. Che brutto.
2: Eh sì.
0: Vabbè, chiedo scusa a Riccardo Cocciante.
2: E se lei già sta dormendo?
0: Io non posso riposare.
2: È incredibile, io non posso riposare.
0: Questa neanche io.
2: Farò in modo che al risveglio
0: non piange.
2: Non mi possa più scordare.
0: E poi?
2: Perché questa non mi hai fatto perdere il filo. Anima non si annera più del nero.
0: E poi?
2: Fatti grande, dolce luna.
0: Ce l'ho, ce l'ho.

0: le strade.
1: Lo dico anch'io?
0: E mettiamoci a ballare.
2: Che schifo!
0: Grazie!
2: Vergognati! Grazie a tutti quelli che hanno dato i miei Natali!
1: Sì.
2: Grazie anche a zio Pasquale che ci offre la villetta per fare la Pasqua! Ma grazie a tutti!
1: Ma i Natali e la Pasqua sono due cose diverse!
3: Pronto!
1: Vabbè,
3: Ciro, sei stato bravissimo!
1: Ma no, sei tu, scusa! Sei sempre tu!
4: Ma guarda, sono come Ciro,
1: ma scusa, perché non passiamo la telefonata di Robbie Williams o di Riccardo Cosciante, che potranno dire la loro al riguardo? Che
2: mamma mia, ragazzi, grazie per questo momento
1: cosa?
2: Incredibile.
1: Ma che di scusa?
2: Grazie, io vado via.
1: Ti prego, portati anche la canzone mesciata. Ma dobbiamo salutare così adesso, all'improvviso.
2: Vabbè, mamma mia, ragazzi.
1: Chiudiamo con questo brutto momento di radiofonia italiana.
2: Abbiamo la musica, la novità. Cosa abbiamo?
1: Abbiamo un historikiss.
2: Ce ne dobbiamo andare,
1: te l'ho detto, chiudiamo.
2: Le cose belle finiscono subito.
1: Di solito si chiude sul più bello e invece qui si finisce sul più brutto. Signori, ritornano domani Corriere di Kiss Kiss, Alfio e Ciro. Adesso c'è Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss.
2: E dopo

Anch'io sono venuto con un sacco di regali, come la mia amica Rita. Avremo tempo e modo per parlarne, per coinvolgervi sempre di più all'interno della comitiva della sera. Io, tu e Kiss Kiss che scatta in questo momento. Ben trovati da parte di Stefano Piccirillo. C'è l'esaurimento dell'autocontrollo, la corteccia prefrontale è stanca e riduce i nostri filtri sociali, ci rende tutto più spontaneo quando arriva la sera. Questo momento meno maschere e più sincerità. Fai comitiva insieme al tuo Kiss Kiss, si scatta, dicevo, con le cazzate.

0: piazze ti dicono ti muovi come un animale, animale, direbbe il mio amico Ciro dei Corrieri di Kiss, che saluto. Intanto la parte più romantica della settimana sta per iniziare, perché il martedì sera all'interno di O2 e Kiss ci occupiamo delle migliori canzoni d'amore. Sei innamorato e ti ci ritroverai, eri innamorato o innamorata e ricorderai un amore incredibile. Ad esempio, Lucio Dalla era in barca tra le isole e la costa quando il motore si fermò. Chiamò un amico proprietario dell'hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, che peraltro salutiamo. Dalla ha dormito nella stessa camera, la 448, la 448, dove visse il celebre Enrico Caruso durante la sua convalescenza nel lontanissimo 1921. Poi ci fu il racconto del barista. Quel barista del posto gli raccontò a Dalla la storia romantica e dolorosa degli ultimi giorni di Caruso, innamorato di una giovane allieva a cui dava lezioni di canto. Toccato da questi elementi e dal pianoforte nella stanza, Lucio Dalla scrisse il brano in pochissimi minuti ed è una delle canzoni più commoventi della musica italiana. Se sei molto o poco sensibile, ti invito ad alzare comunque il volume della radio. Qui, dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Ti voglio bene assai, ma tanto tanto bene, sai.
1: Qui dove il mare luccica

0: Ciao Stefano, io ho passato la mia prima notte di nozze in quella stanza. Ciao Filo, abbiamo nominato la stanza nella quale dormì Lucio Dalla e poi tanta ispirazione la stessa del maestro Caruso, vissuta nel lontano 1921. Quante emozioni nella comitiva per questa prima grande canzone d'amore.
1: Ciao Stefano, Riccardo da Catania. Ciao. Certo che alzo il volume. Questa canzone è stupenda. Tra parentesi, la cantava la mia ex ragazza di 20 anni fa.
0: Wow.
1: L'unica, penso l'unica persona di cui sono stato veramente innamorato è una cantante. Sì, dilettante, però lavora, insomma, fa questo lavoro, ecco, canta per vivere.
0: Ma è amore.
1: Bravissima, tra l'altro. E questa canzone mi è sempre piaciuta, interpretata da lei.
0: Che bello.
1: Quindi stasera mi stai facendo un bellissimo regalo.
0: Grazie. Ciao Riccardo, il regalo come sempre siete voi.
2: Buonasera Stefano, chissà a tutti, viva Lucio!
0: Viva Lucio Dalla e viva l'ascolto di una canzone che ha lasciato il segno nelle best love songs.

C'è l'R&B, questo genere musicale che nell'estate 2004 ha espresso una delle canzoni più belle e famose con questa accoppiata tra Usher e Alicia Keys. Sei su Radio Kiss Kiss, due ex fidanzati che si tengono ben in mente e nel cuore, che ogni tanto si rincontrano non per fare sesso dopo essere stati fidanzati, ma per incontrarsi e guardarsi negli occhi, quegli amori romantici che non finiscono mai, raccontati all'interno di una song chiamata My Boo. Continua l'effetto Caruso che abbiamo suonato qualche minuto fa. Buonasera Stefano, Carmine dalla provincia di Caserta. Mentre leggo, ascolto la tua voce, mi sono fermato per rispetto di questa canzone, ogni volta sempre un brivido. Dobbiamo fare il bis prestissimo con Caruso e Lucio Dalla, ma ogni martedì sera nei primi 15 minuti di O Tu e Kiss Kiss c'è lo speciale dedicato all'amore. Non è che manchi poi nel resto del programma, ma in particolare andiamo a concentrare varie annate, generi musicali e soprattutto vostri ricordi, come abbiamo sentito anche dalle vostre note vocali, perché ogni canzone ogni anno può ricordare una storia di vita, non esclusivamente d'amore, ma anche l'amore per le persone e per l'amicizia. 1991, 35 anni fa, all'interno di I Love Your Smile di Shanice Wilson c'è anche la risatina finale di Double J, Janet Jackson, l'amore sorridente.

0: più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
3: Kiss, kiss.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Kiss, kiss.
6: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
6: Suzuki.
3: Kiss, kiss.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Kiss, kiss.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Gli amici, anche i cantanti del Nord Italia dicono senza me e non senza me. Avete sentito anche Riccardo dei Pinguini duettare con Fabri Fibra. L'effetto Caruso che abbiamo suonato nelle migliori canzoni d'amore qualche minuto fa all'inizio di Io Tu e Kiss Kiss e Quante Ti Amo, che sono stati lanciati su WhatsApp. Anna, tu sei in automobile in questo momento, ma non lo sai perché Mariano ti fa una sorpresa attraverso la mia voce. Amore, ti amo tantissimo, ma non io Stefano, Mariano, c'è tutta la family in macchina con Alessandro e Francesco. 15 settembre però del 2019 ci salutava chi sapeva cantare d'amore in tutto il mondo, la voce dei Carls Rick Ocasek.

ti accompagnerà a casa questa sera. Who's Gonna Drive You Home Tonight? Canzone simbolo degli anni Ottanta, appunto Rick Ocasek, prematuramente scomparso il 15 settembre, un po' di anni fa, magrissimo sempre, sempre un po' emaciato, ma soprattutto una grande passione nelle sue corde vocali. Il Guinness dei primati per il bacio. C'è una coppia thailandese, a proposito dei sentimenti d'amore, che ha fatto due volte il record mondiale del bacio più lungo, appunto. Prima 46 ore e poi 58 ore consecutive baciandosi. Attenzione, c'erano delle regole dove il bacio doveva essere continuativo e le labbra si dovevano toccare per tutto il tempo. Voi direte, e per andare in bagno? Mentre andavano in bagno dovevano continuare a baciarsi e occupare anche la stessa toilette. Ognuno poi può dire la sua, ma complimenti a questa coppia thailandese. Bacio più lungo, quanti ne avete raccontati? Ma 58 ore, secondo me, nella comitiva di O2 Kiss Kiss, nessuno.

si chiama Danceteria, la parte che mi fa impazzire quando cita anche Take a Walk on a Wild Side di Lou Reed, la velocizza un po' e li stupisce ancora una volta. Nulla di scontato per la Material Mama, ritornata con Confessions on a Dance Floor, il secondo volume. C'è una partita anche questa sera, è un derby toscano molto sentito, la Torre di Pisa e poi contro gli Uffizi e viceversa Fiorentina-Pisa per la Coppa Italia. Chi vince sfiderà il Napoli di Allegri negli ottavi di finale. Già agli ottavi di finale invece il Genoa di De Rossi, che nel tardo pomeriggio ha battuto il Sud Tirol proprio alla fine con Vasquez, gol all'87esimo, 1-0 per i rossoblù genuani. Ascoltatrice toc toc, ascoltatore toc toc, tocca a te. 347 490 0042 con un WhatsApp, scrivimi la tua data di nascita, ti metto la canzone della tua vita, per un anno una canzone, a partire da questo istante.

Gangsta's Paradise, pubblicata nel 1995, diventò fonte di ispirazione prima di lui, perché Gangsta's Paradise era presa da Pastime Paradise, Stevie Wonder. Quanti riferimenti per il duetto Marrakesh-Gué, si chiama Casino.

0: Ta. Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss, kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.
4: Kiss, kiss.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Kiss, kiss.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss Kiss. I'm a love you. Suona solo su Radio Kiss.

Chroma Soul e quasi contemporaneamente anche la pubblicazione del duetto insieme a Karol G nella squadra dei nostri New Kiss che abbiamo lasciato da qualche minuto con King Marra e Jiwege Pequeño. 15 settembre 2024 ci diceva addio colui che fondò i Jackson 5, il terzo dei figli della famiglia Jackson, Tito Jackson.

Grazie a lui soprattutto la fortuna di poter già ascoltare da bambino il fratello più piccolo Michael, che sarebbe diventato il King of Pop and Roll. Nominati tra i fratelli di Michael Jackson e le sorelle Janet, LaToya Jackson, Jermaine Jackson, non molto nominato nel corso degli anni, ma di un'importanza fondamentale per la composizione della band tra fratelli, proprio Tito Jackson, che ricordiamo con molto piacere. Gol della Fiorentina in casa contro il Pisa. Coppa Italia ha segnato Pellegrino, intanto Hercules Fit Love.

2 alla radio nel DNA, è molto conduttore radiofonico. Come vorrei che questa canzone potesse fare qualcosa di più per te, anche un senso di cura, non solo per chi lo ama musicalmente, ma come uomo persona che parla davanti ad un microfono. Il nuovo singolo è Qualcosa per te, io lo trovo molto emozionante. È un periodo sportivamente molto emozionante, Radio Kiss Kiss è radio ufficiale degli europei di pallavolo, con una serie di villaggi imperdibili in giro per l'Italia, e l'Italia di Ferdinando De Giorgi sta affrontando in questi minuti la Cecchia nel quarto match della Pool A, dopo aver vinto le prime tre partite. Contro la Svezia abbiamo vinto, contro la Grecia abbiamo vinto e anche contro la Slovacchia, e in questo momento siamo contro la Repubblica Ceca, una squadra molto più forte delle precedenti che abbiamo già affrontato. Primo set per loro 25-23, due punti, un'incollatura, mentre nel secondo set i nostri ragazzi sono avanti con il punteggio di 21-12. Vi terremo costantemente aggiornati anche sul quarto match dell'Eurovolley. Selena Gomez, Benny Blanco e Gracie Abrams.

The Godfather of Funk, James Brown. Suggerisco l'ascolto di questa canzone anche la sera a casa, ascoltando Radio Kiss Kiss, facendo le pulizie, lavando i piatti dopo cena, oppure un'occhiata alla lavatrice, perché mette un'energia per le faccende di casa. Io sono il primo testimonial di mettere I Got You, I Feel Good durante queste faccende, oltre che ammirare questa canzone. Ovviamente a prescindere, facciamo comitiva fino alla mezzanotte. Stefano Piccirillo vi sta parlando. Tra poco scatta anche Un anno, una canzone, e subito Peggy Goo, Ava Star con

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Chiamiamo Peggy Goo per fare un anno una canzone. Qualche volta vi porterò anche una guest, ma le vere star siete voi, i protagonisti per un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. A proposito di Peggy Goo, la frase ormai mantra è guarda la strada. Kimi Antonelli, che l'ha portata a fare un giro a Monza. Adesso Peggy Goo ha un'aura così forte che può fare qualsiasi cosa nella vita, sfilare su ogni red carpet, e all'apice la sua popolarità, e l'abbiamo ritrovata con la voce di Eurostar. La vostra voce sarà protagonista, parte tutto dall'anno scritto o inciso con un vocale al 347 490 0042. Quale anno? Il tuo anno di nascita. Ti mettiamo sostanzialmente la canzone della tua vita. Anche ieri abbiamo fatto una bella chiacchierata, se non sbaglio, con Eliana, che ci ha raccontato la sua passione anche per gli oggetti vintage anni 70, 80, 90. Abbiamo parlato del Walkman, quello rigorosamente a nastro, poi sostituito, si fa per dire, anche se l'aura del Walkman a nastro sempre quella, anche dal lettore CD portatile, da tutti gli oggetti che mettevano musica e soprattutto la radio, come il famoso radioregistratore. Quale sarà l'anno che racconteremo e le storie che racconteremo lo scopriamo tra qualche istante qui su Radio Kiss Kiss. Oh, senti il groove, fantastico, anche a distanza di 23 anni, yeah, ci sta. Erano i Blue, quelle di One Love.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Top Angelina Mango con Marco Mengoni e complimenti anche al parrucchiere di Angelina Mango che ha realizzato una nuova acconciatura per lei subito spoilerata sui social e sull'account della nostra Beniamina. Da Angelina ad Angelo il passo è breve, per un anno una canzone quando la musica incontra i ricordi. Ciao Angelo, benvenuto, come stai?
2: Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
1: Grazie bene, Angelo, bene. Tutto bene, ti sento con una voce bella, sveglia, ricca di cose da raccontarci e soprattutto quanti anni hai, di che anno sei?
2: Io sono del 1992, ho 34 anni.
1: Perfetto, allora mettiamo subito il timbro di un anno, una canzone, perché questo è anche l'ufficio anagrafe di Radio Kiss Kiss, dobbiamo studiare tutto di voi, quanti anni avete, essere della comitiva significa sapere molte cose. A proposito, tu hai una storia incredibile, ce la vuoi raccontare?
2: Certo, certo. Sì, io sono nato di parto prematuro, quindi sono nato al sesto mese, e pesavo 800 grammi, quindi come potete sapere, capire, insomma, a sesto mese i bambini hanno bisogno di terapia intensiva neonatale.
1: È vero, la famosa TIN. Anni, sì, è vero, è vero.
2: Sì, sì. In quegli anni, comunque negli anni 90, la terapia intensiva neonatale non è all'avanguardia come oggi, non era all'avanguardia come oggi, quindi sono stato in incubatrice fino al nono mese effettivo e ce l'ho fatta, insomma, anche perché nascere al sesto mese, quindi hai gli organi ancora immaturi e il rischio di...
1: Sì, comporta delle conseguenze, può comportare delle conseguenze. Come l'hai vissuta tu? Come stai?
2: Sì, io sto benissimo, ce l'ho fatta. Insomma,
1: che bello.
2: Porto un ricordo bellissimo di questa cosa e mi sento fortunato perché il credente come me è miracolato. Infatti io porto un secondo nome in devozione del santo della nostra terra, della provincia di Foggia, San Pio da Chiedercina, e io, certo, mi chiamo Angelo Pio, proprio
1: Angelo Pio
2: di San Pio, perché comunque mi ha dato la vita.
1: Ma scherzi, è fantastica questa storia, è probabilmente anche la storia più a ritroso del tempo che gli ascoltatori abbiano mai raccontato. Di solito in un anno una canzone c'è il momento della vita, quello centrale, quello dell'amore, della professione, degli studi o chi più ne ha più ne metta, ma la tua storia ci ha colpito nel cuore e anzi grazie infinite per averla condivisa. Angelo Pio, adesso metto
2: grazie
1: il nome.
2: Grazie a voi, grazie, okay, a voi, un messaggio alle nuove male mamme, per questa è una speranza, no?
1: Certo.
2: La tutta, perché comunque oggi siamo al passo con la medicina in continua evoluzione, quindi ce l'ho fatta io e mi auguro che ce la possano fare anche tanti altri bambini che come me.
1: Hai detto una cosa sacrosanta, sacrosanta, e soprattutto chi si prende cura dei neonati deve avere una responsabilità importante, una capacità importante in tutti i momenti della sua vita. Visto che hai raccontato questa cosa a dir poco bellissima e sentita, tu sei the one, perché sei nato nel 1992, la canzone che suonava più spesso alla radio era proprio di Elton John, the one, e sei il nostro the one, Angelo Pio. Grazie davvero,
2: grazie,
1: per aver condiviso,
2: grazie,
1: con noi questo. Ciao.
2: Grazie, kiss a tutti.
1: A te. Ciao.
3: Un anno, una canzone. Quando la

0: Chi schissa te che il pane più buono che abbia mai mangiato lo sai preparare solo tu. Chi schissa te che fai sempre canestro e ti alleni ogni giorno perché vuoi diventare un campione. Campione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Mai dire mai, amore mio. Noemi, tu cosa fai questa sera? Schiaccio, vado a muro, bagger, perché l'Italia della pallavolo è impegnata nel quarto match di Eurovolley. Radio Kiss Kiss e la radio ufficiale di questo importantissimo evento, un set pari 25-23, Cecchia, l'Italia che ha reagito nel secondo set 25-16, al momento siamo avanti di un punto, di una schiacciata, 15-14 nel terzo set. Una parentesi legata al calcio, salutando Tedesco, il Bologna assume un nuovo allenatore. Da questa sera Raffaele Palladino è il nuovo allenatore del Bologna dopo l'ultima sconfitta al Maradona contro il Napoli. A proposito di campionato italiano di Serie A, c'è un bel primato per la stagione 2026-2027 in termini di gol. Pensate che dopo 4 giornate sono stati segnati in totale 121 gol, e questa sera è in corso di svolgimento non il campionato di Serie A ma la Coppa Italia. Sapete che il Genoa ha eliminato il Sud Tirol, mantiene il vantaggio di 1-0 la Fiorentina in casa contro il Pisa per accedere agli ottavi di finale contro il Napoli di Max Allegri, il gol di Pellegrino. Quanto sei boy band, ascoltatrice di Radio Kiss Kiss, ma anche ascoltatore. Va bene, verso i Boys, i Take That, i Blue che abbiamo lasciato prima. C'erano anche i Boys On, questa è No Matter.

Il mio giorno più bello del mondo ha fatto effetto anche l'ascolto di qualche minuto fa dei Boyzone, No Matter What, 28 anni fa, 1998. Che bello leggere straordinariamente bella, che sensazione strana. E la sera si liberano tutti i formalismi della comitiva di O2 e Kiss Kiss, molti in macchina ad ascoltare O2 e Kiss Kiss appunto, e chissà in quale strada siete, se siete in una strada musicale come Via del Campo a Genova, resa immortale dal grande Fabrizio De André, o via Broletto a Milano, spesso citata o associata a zone centrali ed esclusive della città, piuttosto che via Gola, che è il luogo simbolo anche di successo di tanti trap e rapper della periferia milanese, via Paolo Fabbri a Bologna, invece l'indirizzo reso celebre da Francesco Guccini in via Paolo Fabbri 43. Chissà quale strada state attraversando in questo momento e potrebbe essere molto musicale. Il dove sei al 347 490 0042, in una strada, in una piazza, in un rondò che evoca probabilmente una canzone. Vedi, in questo momento i motori sono accesi, velocità di crociera, no, non direi, questo non è un bell'effetto, Andrea, grazie. Benson Boone con Man in Me.

le strade che state attraversando. Ciao Stefano, sono in contrada Setterino ad Alcamo. Che lavoro, ma ascolto ottima musica, ascolto te, io ascolto te con le tue parole e le scrivi in modo egregio. Caro il mio Biagio, Tropico insieme a Geolie e Achille Lauro, Tropico alla scrittura, quindi nelle vesti di Davide Petrella, per questo incontro già straordinariamente preannunciato. Si chiama Per noi.

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Renault.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta
0: di fatta fuori. Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com. Kiss Kiss.

velocità di crociera, corsia centrale dell'autostrada. Stai ascoltando Radio Kiss Kiss. Io, tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo ti parla, e l'Italia che conquista il terzo set a Eurovolley contro la Cechia. Sorpasso 1-0 Cechia, poi due set consecutivi per i nostri ragazzi. È scattato da qualche minuto il quarto set, ma attenzione, tu sei capace questa sera di indovinare una canzone ascoltandone solo un secondo, dico un secondo. Sei una vera appassionata di musica, un vero appassionato di musica. Il secondo di questa sera è questo. È che inizia What are you looking at? Chi è e come si chiama la canzone? Cos'è successo, Stefano? Hai messo una canzone di un secondo, me la fai risentire, prego. Comincia così, con l'intro parlato. Uno dei maestri dell'intro parlato era Barry White. Hey baby, how you doing? Ma non è Barry White. Quindi alza il volume della radio, ti do una terza possibilità. Indovina una canzone in un secondo. 347-490-0042. Che pezzo è, di quale artista o gruppo stiamo parlando? Sai che sono cattivissimo me a quest'ora e non ti do nessuna indicazione, ma ho molta fiducia in te. Indovinami questo secondo con un WhatsApp. Ora Mr. Noel Gallagher.

0: C'era la speranza della Margherita Mama non Mama un tot di anni fa, un rituale che si potrebbe riprendere grazie alla donna corsivo Madame con Mama non Mama di questo anno solare. 2026, attenzione, la canzone da indovinare di un secondo era questa. Ok, questa è la parte intro che dovevate indovinare, sentiamo un po' di risposte.
1: Ciao, per me sono Imoda, tappeto di fragole.
0: No, la risposta è sbagliata.
2: Cirillo, sta canzone è così difficile che manco la deficienza artificiale. Da dove l'hai pescata?
0: È difficile ma mica tanto.
3: Buonasera Kiss Kiss, sono Sara da Ostuni, sono appena tornando dal lavoro, finito il turno, la canzone è Bob di Madonna.
0: Vedi, conferme ne abbiamo?
4: Il secondo in diretta è esattamente Vogue di Madonna, precisamente la colonna sonora di Diavolo Veste Prada.
0: Sei un mito, davvero. Abbiamo...
5: Allora, il brano di un secondo è naturalmente Vogue di Madonna. Io sono Gianluca da Ercolano.
0: E anche Gianluca l'ha presa questa sera. Miti appassionati della musica. Senti, Straight Pose and Nothing to It è un Vogue. E poi è stata citata ultimamente anche per il sequel del Diavolo Veste Prada. Domani torniamo con un altro secondo da indovinare. Dedichiamo invece 3 minuti e oltre a una delle canzoni che ha fatto la storia all'inizio degli anni 90. Siamo nel 1992, vedi, il karma esiste, le cose belle accadono. 1992 era anche l'anno di nascita del nostro ascoltatore Angelo Pio, in un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi, che ci ha raccontato una storia davvero pazzesca. In quello stesso anno due grandi amici, da compagni di banco a compagni di sala di registrazione, incisero una hit, Charles and Eddie e Would I Lie to